stai nel cuore, sforzo. Giorgina, crongo, di stai nel cuore, sforzo. Ani czują samotność, ja nie czuję.